Oppure potmo offrire al cigare nel bello l'exe bruho. Tanto gli utate sto body sodar. Oggi non rompo per me il poco cimavo. Nel mondo la scivo di voce ladro. Il colpo butto offrire sal.